0: 林长官辛苦了，下午接到严副局长电话，我们一直在此等候，请进吧。哎，我来，请进。哎，林长官，您没到，我们这边一直饿着呢，快点坐下吃点东西吧。
1: 是啊，是啊。
2: 我就知道你们借着我来江阴的机会用公款吃喝。
1: 哎，林长官，这叫哪里话呀？
2: 您是从委员长侍从室调过来指导工作的，我们怎么敢怠慢呢？
0: 哎，行了，马啤酒别拍了，赶快坐下吧。
1: 哎，来，哎，放下，不许喝酒啊，喝酒无事。
2: 我早说过林长官不让喝酒，你这你这。一会儿吃完饭，你马上就出发。
1: 啊？去哪儿啊？广州还是香港？怎么这么艰苦的事总是落到我身上？
3: 广州、香港啊，你真是想得美！洞口镇，都这么晚了，去那儿干嘛呀？
4: 快急救！哎，快！
5: 快！快！快！
4: 快！
5: 快！
4: 快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快
0: 是。
1: 路上注意安全。
0: 哎，放心吧，林长官。哎，我跟你小子说啊，在我离开期间，千万不能对林长官图谋不轨，更不能对他有任何的骚扰行为，明白吗？
2: 哎，我可没那胆儿。再说了，有什么好吃的，属下什么时候不先留给您呢？
0: 老四小子聪明，走。哎。
3: 什么单位的？
4: 国防部上海中心局情报处上尉李来旺。
3: 证件呢？
0: 哎呀，事关江防一师师长滕世杰将军的人身安危，出门太急忘带了，不好意思啊。
3: 深更半夜的，到这儿有什么事情？啊，
0: 我要见你们滕世杰将军，我有急事。
5: 你找滕师长什么事啊？
0: 我，
3: 报告程副官。他自称是国防部上海中心局情报处的，有要事要见师长。
5: 滕师长，你就休息吧，有什么事情可以告诉我吗？
0: 这事儿非常重要，我要见他。
5: 滕师长现在已经休息了，属下不便打扰。不好意思啊，您的事情我可以转告。
0: 那好吧。这是我们上海中心局情报处截获的一份非常重要的，事关滕世杰将军人身安危的情报。